pangono trikwenda nyakuva pakati paino ndima yatu ya marongero chisena kumulikira mondo mono mbaira pangono na pangono trikwenda nao mabasato imbu zato za kusiana siana zile pakefe zinaenda kuna imo nsene manativa pansiko ya lero tine nyimbo zato sakufikira kuna imwe monsene monativa mbuto sakusiana siana, siana.